0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Meg. Ciao, sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento. Mi auguro che sia iniziato alla grande questo lunedì, anche perché normalmente è una giornata un po' così, un po' difficile, soprattutto quando abbiamo affrontato un bel weekend, abbiamo fatto un bel po' di cose. Stiamo iniziando a spendere meno e questa è una buona notizia, anche quando usciamo. Questo sarà appunto il primo argomento che vedremo tra poco come inizio del nostro appuntamento, anche inizio della nostra settimana.

usciamo spendiamo meno, ed è questo un nuovo sondaggio che è stato portato avanti, perché noi ovviamente continuiamo ad uscire, no? Continuiamo a fare le nostre cose, quello che ci piace, quindi magari andare al ristorante, fare un po' di shopping, comprare una maglia nuova per il weekend, però c'è questo piccolo gesto che sta diventando sempre più comune: prima di ordinare o comprare guardiamo il prezzo una volta in più, ecco, non siamo proprio mani bucate, come si dice. Ci sono le ultime stime sui consumi italiani che raccontano un 2026 abbastanza prudente. Per la fine dell'anno viene proprio prevista una crescita a valore di appena lo 0,7%, mentre lo scontrino medio risulta in calo dello 0,4%. Tra i settori che stanno soffrendo maggiormente ci sono ristorazione e abbigliamento, anche accessori. È interessante perché non significa necessariamente smettere completamente di spendere, non è che siamo diventate tutti formiche e che mettiamo qualsiasi euro che abbiamo da parte, ma significa andare a selezionare di più. Magari usciamo comunque a cena, ma una volta invece di due, compriamo una giacca, ma aspettiamo il periodo dedicato agli sconti. Facciamo un weekend, però confrontiamo diversi siti prima di prenotare, perché magari un sito ci può togliere quella 5-10 euro che, sommando a tutto il resto, sono soldi che mettiamo da parte. Ed è cambiata persino una frase: prima al ristorante qualcuno diceva prendiamo anche il dolce, c'è sempre lo spazietto per il dolce, adesso invece parte quel silenzio di qualche secondo in cui tutti guardano il menù e poi si fanno anche la domanda: sì, ma quanto viene? Perché magari abbiamo già fatto dentro di noi il conto totale di quanto dobbiamo spendere, quindi quella 5 euro in più, quella 10 euro in più può farci bene. Non siamo diventati tacagni, ma siamo diventati più prudenti, e secondo me è giusto anche così, perché comunque la vita è aumentata, i prezzi della vita in generale sono aumentati. Mal.

Sono tante le chiacchiere che ci sono all'interno del nostro appuntamento, gli argomenti che trattiamo, anche abbastanza interessanti. Abbiamo così tanti smartphone vecchi nei cassetti che è nato il Touch Decluttering. Siamo veramente appassionati ormai dell'avere dei telefoni antichi, vintage. Tra poco si parla di questo.

c'è sicuramente a casa vostra quel famoso cassetto che ha veramente di tutto, magari cavi che non sappiamo più a cosa servono, vari caricabatterie di cose datate, auricolari, e c'è almeno, sono convinto, anche senza essere entrato a casa vostra, un vecchio telefono che non accendiamo dal 2015, sono passati un po' di anni, eppure non riusciamo a buttarlo. Ecco, gli italiani hanno un rapporto particolare con i vecchi telefoni, spesso compriamo quello nuovo, trasferiamo le foto, i contatti, quello precedente finisce in un cassetto per anni, a meno che non lo usiamo per far abbassare il prezzo del nuovo telefono che andiamo ad acquistare, ce lo teniamo, perché se è abbastanza datato ci devono dare quei 20, 30, 50 euro, meglio tenercelo perché comunque ci ricorda un periodo della nostra vita. Poi è un confidente il telefono, è veramente un amico, visto che oggi lo utilizziamo tantissimo. Questo fenomeno ha contribuito alla diffusione del cosiddetto touch decluttering, cioè fare pulizia anche della tecnologia che accumuliamo in casa, valutando il riuso, il ricondizionamento o il corretto smaltimento. E pensandoci, secondo me è abbastanza curioso, perché una maglietta che non mettiamo da 5 anni, prima o poi riusciamo a regalarla, diamo una nuova vita. Un telefono invece del 2015 con la batteria che dura pochissimo, perché poi si deteriora con il tempo, quindi arrivano veramente le batterie ad avere una vita di 15 minuti, di 20 minuti, diventa improvvisamente intoccabile, anche se è un oggetto che ormai non possiamo più utilizzare. Lo teniamo lì perché è un cimelio abbastanza importante, lo tengo anche come emergenza, se dovesse rompersi il telefono nuovo lo dobbiamo dare in assistenza, almeno abbiamo quel telefono che dura poco ma comunque fa il suo. E poi ripeto, secondo me è anche un discorso basato su quanto tempo trascorriamo, quanti anni passiamo con quel telefono, quante emozioni ci ha regalato, quanti momenti belli, brutti, chiamate, no, varie. Quindi anche io sono un grande fan di tenere questi telefonini, ne ho veramente tanti, anche alcuni datati dei primi anni 2000. What's

Lunedì insieme The Meg con Yuri Caliolo. L'espresso, come ben sappiamo, per noi italiani è intoccabile. Il cappuccino è sacro, però nei menù italiani sta comparendo sempre più spesso un nome inglese che qualche anno fa avremmo trovato soprattutto all'estero, che è il flat white, che sta andando molto molto in voga. Molte persone quando entrano in un bar decidono di prendere questo invece che un normale espresso. Tra poco

Avete sentito parlare del Flat White, che non è un rapper, anche se secondo me potrebbe essere un ottimo nome per un artista, ma è uno dei nuovi protagonisti delle caffetterie italiane. Questa bevanda, che è nata nell'area tra Australia e Nuova Zelanda, utilizza l'espresso, il latte montato con una microschiuma molto fine. Rispetto al cappuccino tende ad avere meno schiuma, ha un rapporto che lascia maggiormente protagonista il caffè. La cosa interessante è che arriva proprio in Italia, dove ordinare il caffè è praticamente una disciplina nazionale. Chi è che non lo fa quando entra in un bar? Un espresso, un macchiato caldo, un macchiato freddo, un cappuccino senza schiuma, caffè lungo ma non troppo, e adesso ci aggiungiamo anche il flat white, e inevitabilmente nascerà quella conversazione al bancone. Cos'è? È una specie di cappuccino, è un qualcosa di nuovo, un nuovo trend, lo fanno i giovani e lo faccio anche io, allora fammi un cappuccino chiamato flat white, che forse è un ostacolo commerciale che qualsiasi nuova bevanda deve affrontare nel nostro paese, però poi può prendersi effettivamente il suo spazio.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Se volete, sono qui. Fate bravi, ma non

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua, non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Caffè.
4: Alexa, apri Radio Caffè FM.
5: Riproduco Radio Caffè in streaming.
4: Radio Caffè, si sente la differenza.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net. Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento sulle strade di nostra competenza. Segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova un incidente presso l'uscita di Brescia Est. Per chi proviene da Venezia potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto anche per la chiusura temporanea della stessa uscita. Tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano invece si viaggia a rilento causa lavori. Code per traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 Bologna-Padova in entrambi i sensi di marcia e sulla stessa tangenziale tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Per stare attenzione sulla Venezia Trieste è presente un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Vi invitiamo a guidare con prudenza tra Trieste Lisert e Sistiana, è segnalato vento forte in questo tratto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio Gas.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in Piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano ancora lunghe code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente avvenuto presso l'uscita di Brescia Est. La stessa uscita, per chi proviene da Venezia, è ancora chiusa al traffico. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud, sempre verso Milano, mentre sul raccordo tra la A4 e la Piedemontana Veneta si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Montecchio per entrambe le provenienze. E per traffico intenso. Traffico intenso sul

0: A Padova-Venezia concorre tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la A13 Bologna-Padova in entrambi i sensi di marcia e sulla stessa tangenziale in entrambe le direzioni. Per stare attenzione sulla Venezia-Trieste sono segnalati veicoli che procedono lentamente tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
2: Alexa, apri Radio Caffè FM.
3: Riproduco Radio Caffè in streaming.
2: Radio Caffè. Si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora, scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico sta lentamente tornando regolare dopo l'incidente risolto all'altezza di Brescia Est. Sulla carreggiata in direzione Milano permane traffico rallentato tra Desenzano e Brescia Centro. Traffico intenso con coda a tratti invece sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 in entrambe le direzioni. Per stare attenzione sulla Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste e vento forte tra Trieste, Lisert e Sistiana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Alexa, apri Radio Caffè FM.
7: Riproduco Radio Caffè in streaming.
6: Radio Caffè. Si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno, tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it. Radio
2: Caffè. Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
3: Radio Caffè.
4: Con Radio Caffè è il momento.

0: Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso, la guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento.

0: di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti, lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, Cave, Autostrade Alto Adriatico, il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi. Prestare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato vento forte tra la barriera Trieste-Lissert e Sistiana. Vi ricordiamo che sulla stessa Venezia-Trieste, dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani, martedì 13 ottobre, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Venezia. Come uscita alternativa si consiglia di utilizzare la barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: In mezzo,
5: buongiorno.
6: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
7: Dovreste chiederglielo.
6: Ciao, tu puoi chiedere come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri.
8: Pepputto, Peppino, Peppino.
9: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
10: E che sia chiaro.
11: Sì, buongiorno, amici miei cari, buongiorno, è il 12 di ottobre, lunedì. Qui su Radio Caffè, la radio più bella che c'è, la bella musica ce l'abbiamo noi e anche tante altre cose. Rimanete con noi dalle 11 alle 13 per il macchiatone di oggi.
12: Il macchiatone.
4: Barry in mezzo.
5: Buongiorno.
6: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
7: Dovreste chiederglielo.
6: Ciao, tu puoi chiedermi come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri.
8: Pepputto, Peppino, Peppino.
9: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
10: E che sia chiaro.
11: Sì, buongiorno, amici miei cari, buongiorno, è il 12 di ottobre, lunedì. Qui su Radio Caffè, la radio più bella che c'è, la bella musica ce l'abbiamo noi e anche tante altre cose. Rimanete con noi dalle 11 alle 13 per il macchiatone di oggi.
12: Il macchiatone.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

su tutti i giornali c'è il nodulo del Papa. Lui ieri ha detto che ha il nodulo al polmone e quindi questa notizia ha rimbalzato televisioni, programmi, Repubblica, Stampa, Corriere della Sera, il Papa si opera, il mondo in ansia. Insomma, così. Non è nemmeno la prima volta che succede che un Papa dice in televisione che ha un problema. Vabbè, si opererà, come tante persone, speriamo che vada bene. Poi c'è Trump che costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Quindi praticamente Trump scarica Zelensky. E andiamo al PD, si pente della tassa per il clima, lo scrive La Verità. Il giornale, bugie, nani, ballerine per far saltare la legge elettorale. E il tempo, chi cerca il morto, chi vuole la schedatura. In linea di massima, poi insomma, le notizie sono queste due su tutti i giornali nazionali. Noi andiamo

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
2: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Belle notizie dalle varie regioni, infermieri si sente male, reparto in tilt, cronaca di Caserta, quindi vedete quanto importanti sono gli infermieri. Accoltellato durante la movida, cronaca di Napoli, insomma da quelle parti diciamo che il clima è sempre più o meno lo stesso. In Puglia invece TIR, trattori e ILVA, un triplo blocco, autunno caldo, Puglia al bivio e Taranto si ferma. Oggi 24 ore di sciopero contro la chiusura dell'ILVA. E, mentre se andiamo magari a vedere anche un po' di Sicilia, Europa più forte, Sicilia strategica, se diamo risposte a tutti i cittadini, lo scrive La Sicilia. E il giornale di Sicilia, tromba d'aria, bilancio più grave, avete visto che cosa? Che cosa è successo da quelle parti? Una cosa incredibile, tanta roba, veramente tanta brutta roba. E il Tirreno, andiamo in Toscana, il prefetto sferza Salvetti sul lavoro, conta la stabilità dei contratti, Raspini salva chiesa del 300, Corriere di Arezzo. E sempre sul Tirreno hanno iniziato subito a colpirmi, racconto shock del gioielliere, avete visto che c'è stata un'altra rapina, solo che questo gioielliere invece di difendersi le ha prese, se si fosse difeso chissà cosa sarebbe successo, insomma abbiamo già visto altre storie in passato. Mi fermerei qua per oggi, andiamo avanti, poi andiamo a vedere i giornali del Veneto.

quest'oggi con Serenella Salomoni ci occuperemo di ansia notturna. Chi non l'ha mai avuta? Beh, qualcuno sicuramente mai, ma magari altre cose, ma l'ansia notturna prima o poi capita. Capiremo i motivi, cercheremo di capire come si può arginare, a chi viene. Insomma, Serenella Salomoni ce lo spiegherà tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

profumi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio K.

0: buongiorno Serenella, bentornata, come stai?
1: Buongiorno, bene bene, grazie.
0: La nostra Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, oggi ci parla di ansia notturna. Che cos'è l'ansia notturna? Perché viene?
1: Perché tu hai detto giustamente, io non l'ho mai avuta, perché tu non l'hai mai avuto, perché il problema riguarda soprattutto le donne, con una proporzione di 2-1, perché sappiamo che sono proprio le donne a essere maggiormente soggette ai disturbi d'ansia. Quindi tra le cause più frequenti dell'insonnia, pensieri, preoccupazioni, affollano la mente, quindi diventa difficile addormentarsi, e l'ansia è appunto tra queste cause più comuni. È un problema che riguarda, pensa Barry, 13 milioni di persone in Italia. Quindi intendo dire, sì, perché se poi non dormi bene, poi ognuno di noi naturalmente ha le sue reazioni. E quindi cosa succede? Che tu cominci ad avere una specie di circolo vizioso, no, la sera, dove non si dorme a causa dell'ansia, e di provare ancora più ansia proprio perché non si riesce a dormire. Quindi quando questa insonnia poi va avanti nel tempo, influisce sulla nostra vita quotidiana, sul benessere della nostra vita quotidiana, e come ti ho detto riguarda soprattutto le donne, ma spesso ansia e insonnia quindi si autoalimentano, perché noi ci creiamo quella che viene chiamata poi ancora peggio l'ansia anticipatoria, perché nel momento in cui devo andare a letto, il momento in cui comincio a pensare che devo affrontare una notte insonne con dei pensieri che non vado bene, finisce come un altro ulteriore motivo di stress. Quindi cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, il primo errore da evitare è quello di andare a dormire pensando devo assolutamente dormire. Ecco. La cosa migliore è proprio cercare di non pensarci. E poi non è soltanto l'ora di andare a letto che è importante, ma gli scienziati dicono di mantenere lo stesso orario in cui si alza al mattino, perché la sveglia del mattino non dovrebbe variare di più di un'ora, e questo perché il principale regolatore del nostro orologio biologico è la luce del giorno.
0: Certo.
1: Un altro consiglio è l'attività fisica: non fate attività fisica prima di andare a dormire, ma almeno 2-3 ore prima.
0: Okay.
1: E quindi anche questo diventa importante, anche tutti i rituali. C'è chi va a letto col bagno caldo, non va bene, può essere negativo perché aumenta la temperatura corporea, che invece sta diminuendo nelle ore precedenti all'addormentamento, proprio per prepararsi al sonno.
0: Molto
1: poi
0: chiaro.
1: Se ho questa cosa, è meglio che ci alziamo dal letto e andiamo a farci un giretto per casa, non accendiamo televisioni, cellulari, eccetera eccetera.
0: Ok, molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi,
0: presto.
1: Ciao ciao.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 22 di domani, martedì 13 ottobre, alle ore 5 di mercoledì 14, verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Est in direzione Milano e di Verona

0: proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile e raggiungere la A27 Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Caffè Jazz. Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè.
2: Sui giornali del Veneto, Ucraina, la tregua è un giallo, Zelensky non ne sapeva nulla, lo scrive il Gazzettino. Stanzia 15 euro, assalto all'hotel, ma è tutto falso. Fa un po' ridere questa fotonotizia sul Gazzettino, dove c'è anche la notizia, Papa Shock, mi devo operare. Scuole a pezzi e protesta, lo scrive il Mattino di Padova, il Vajont sia da monito, lo scrive il Corriere delle Alpi. Cambiano i titoli oggi sui vari giornali, la Tribuna di Treviso, crescono le truffe ai giovani, la Nuova di Venezia e Mestre in Campania prima dell'arresto. E poi il Giornale di Vicenza, pochi comuni segnalano l'evasione fiscale, Vicenza secondo. In Veneto, insomma, anche questa è una cosa che abbiamo già discusso con CGA Mestre, ma possiamo tranquillamente tornarci magari nei prossimi giorni. E altre notizie di cronaca qua e là, di vari incidenti, si parla insomma più o meno delle cose che sono successe ieri sui giornali anche del Veneto oggi.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

A volte noi ci ritroviamo dei brufoli sotto pelle, quindi avete già capito che oggi parleremo con il dermatologo, il dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'ULSEI di Padova, che è il nostro ospite frequente, e andremo a chiedere qualche soluzione, soprattutto qualche accorgimento, modo di comportarsi quando escono questi brufoli sotto pelle, che a volte possono lasciare anche delle cicatrici importanti se vengono toccati. Sentiremo che cosa ci dice lui. Rimanete con noi.

0: con noi Edoardo Zatra, dermatologo della ULS 6 di Padova, nostro ospite frequente. Buongiorno Edoardo, bentornato.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo dei brufoli interni, adesso non so se si chiamano così, però insomma a volte abbiamo dei rigonfiamenti, fanno male, uno dice sì è sotto pelle, è un brufolo, cosa devo fare? Lo pungo con lo spillo, lo schiaccio, lo lascio lì, e come si fa a farlo uscire? Insomma, e a volte si combinano anche dei grandi disastri sulla faccia, che di solito escono sulla faccia, ma so che escono anche in altre parti del corpo. In questo caso come ci si comporta?
1: La prima regola è ricordarsi che queste pustole, che noi chiamiamo anche brufoli, lasciano cicatrici o esiti quasi sempre perché siamo noi a distruggere i tessuti schiacciando, grattando, pungendo e manipolando insomma le lesioni. Quando abbiamo una pustola è sempre meglio utilizzare un prodotto topico, che può essere un antibiotico, il benzil perossido, quello che vi prescriverà il vostro medico, e ottenere una guarigione tra virgolette naturale, perché la rottura, lo schiacciamento spesso peggiorano la situazione, e anche se il paziente è attento a disinfettare e a fare una pratica pulita, distrugge comunque tutti i tessuti circostanti, per cui è sempre da evitare.
0: Quindi le vecchie creme, per esempio, io mi ricordo c'era l'itiolo, si usa ancora per far uscire questi mostri, a volte li chiamo.
1: L'itiolo è un farmaco storico che ha ancora un'importanza, però generalmente adesso sono disponibili per fortuna dei prodotti più moderni, dei principi attivi che sono più efficaci e hanno minori effetti collaterali.
0: E che magari macchiano anche meno, poi bisogna vedere.
1: Certo.
0: Una specie di pece nera. Ok, grazie davvero, grazie davvero a Edoardo Zatra e buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a tutti.

0: suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Visto che lunedì qualcosa di sport lo possiamo dire, anche così no, Amorim accusa Cardinale deluso, si parla di Milan, di Inter, in testa a Lazio, però la notizia che impera almeno in alto su Gazzetta dello Sport è a Singapore, ancora sul podio, Kimi Antonelli, il mondo a un passo, effettivamente manca molto poco. Se fa un piazzamento come si deve alla prossima gara, il ragazzotto che parla inglese con l'accento emiliano, mi fa tanto ridere, è tanto simpatico, potrebbe diventare il primo campione del mondo italiano dopo circa dal 53, mi pare fosse l'ultimo. Roba, tanta roba, e sarebbe una bella soddisfazione, anche se non corre con la Ferrari, ma comunque sempre porta in alto la bandiera e non è poca roba. Io ho guardato bene tutto il Gran Premio e me lo sono proprio goduto ieri, non è stato neanche male, insomma a volte fanno anche addormentare certi Gran Premi, quello di ieri non è stato assolutamente male. Amici miei cari, tra poco torneremo insieme per i saluti.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

termina qui la puntata di lunedì 12 ottobre. Noi ci sentiamo domani mattina regolarmente dalle 11 alle 13 qui su Radio Caffè per un altro macchiatore. Un ciao da Barry Mason e che sia per voi come sempre una bellissima giornata di felicità su Radio Caffè.

0: È mezzogiorno e 57 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla Venezia-Trieste a causa del vento forte segnalato tra Trieste-Lissert e Sistiana. Vi ricordiamo inoltre che per lavori, sempre sulla Venezia-Trieste, l'uscita di Redipuglia per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina 13 ottobre e si consiglia Villesse come uscita alternativa. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Con Radio Caffè è il momento.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Non sono segnalati al momento ulteriori disagi lungo le strade di nostra competenza. Sempre sulla Venezia-Trieste vi ricordiamo che dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Redipuglia per chi proviene da Venezia. Si consiglia a Villesse come uscita alternativa. E ancora per lavori dalle ore 22 di domani martedì 13 ottobre fino alle ore 5 di mercoledì 14 sulla 4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambi i sensi di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua a Kiev, denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessato il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo, e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso corso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. Traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa

0: Traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Da 25 anni con ING puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net. Radio Gaffè.
3: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
4: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20, lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
3: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20, solo su Radio Caffè.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 15 e 55 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi, traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera di Villesse. Inoltre, per lavori dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre, verrà chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada 4 e la 57 tangenziale di Mestre, uscita barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per attività di manutenzione. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Con Radio Caffè è il momento di un classico della musica italiana. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio
4: Caffè. Ogni notte, dalle 23, su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Caffè.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre. Per traffico intenso si verificano code in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa si può uscire alla barriera di Villesse. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche Radio Caffè Jazz,

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
2: Caffè. Alexa, apri Radio Caffè FM.
3: Riproduco Radio Caffè in streaming.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Resta con noi, una breve pausa, caffè e poi ancora successi, uno dopo l'altro. È tutto il mondo di Radio Caffè in FM.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
3: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
5: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina. Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
6: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
1: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
7: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite. A parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
8: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
1: Ed è tutto.
9: Da 25 anni con ING. Puoi?
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Castellane Marghera verso Milano e tra Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre Belluno verso Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
0: Le italianissime, le novità italiane su Radio Caffè.

0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace, una scelta certo che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso, la guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon. Radio
5: Gas. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla tangenziale di Mestre tra Castellana Marghera verso Milano e in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno. Ricordiamo inoltre che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Resta con noi, una breve pausa a caffè e poi ancora successi, uno dopo l'altro. È tutto il mondo di Radio Caffè in FM.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Radio Caffè. Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3.

altro, ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.